cantando. Mocinho canto chiga orelha d'água. Caramba, canto chiga boca al fonte. Flamo nuna pa boa pa un angelo, flamo pa spera, pa tre si brinco pa iru pa iru pa nero na lascia, perché ma se no che già casa ma si mette a folal. Flamo menina si vuoi folavo, come proprio indegna mi ho ti infarto.